0: transportate con este clásico. Mix Radio.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
0: Mix Radio.